0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: El demonio canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura.